montagne di cose vuote, montagne di cose vuote, montagne di cose vuote.